La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Lo so che è presto e la sveglia a quest'ora dovrebbe essere considerata illegale, però se ha suonato tocca alzarci e affrontare questa mattinata e magari farlo insieme è più semplice. E allora, buongiorno da Laura Buono, qui su Dimensione Suona Soft. Affrontiamo anche questa mattina partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari, un uomo che dopo una gioventù così travagliata dedicò tutta la sua vita alla cura dei malati. E noi facciamo gli auguri a chi porta il nome Camillo o anche Camilla, ovviamente. E poi facciamo gli auguri anche ai nati oggi. Buon compleanno! E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 14 luglio. Tanti auguri a Renato Pozzetto, il mitico attore che con la sua vena così surreale è diventato uno dei simboli del cabaret lombardo. E poi ricordiamo che nel 1862 nasceva Gustav Klimt, il pittore austriaco maestro della secessione viennese, autore del Bacio, no? Uno dei quadri davvero più famosi al mondo. E poi ricordiamo anche Bergman, immenso regista svedese, autore di capolavori del cinema del Novecento. E finirei con gli auguri alla nostra Federica Brignone, oro e tantissime medaglie che hanno veramente fatto sognare lo sci italiano, ma anche tutti noi che lo guardiamo, spesso rimaniamo lì incollati alla TV a seguirla. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 14 luglio 1789 quando a Parigi il popolo assaltava e conquistava la Bastiglia, la fortezza prigione simbolo del potere assoluto di Luigi XVI, e così nacque la Rivoluzione francese. E ancora oggi in Francia il 14 luglio è festa nazionale per eccellenza, celebrata con parate, fuochi d'artificio e cortei in ogni città del paese. Quindi com'è che si dice? Tanti auguri ai francesi oggi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani, riposati.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Set Fire to the Rain, Adele, su Dimensione Suono Soft, che letteralmente vuol dire dare fuoco alla pioggia, cioè appiccare un incendio alla pioggia, che è una cosa impossibile, è totalmente irrazionale, così come certi amori non funzionano, bisogna capire questa cosa e lasciarli andare, voltare pagina e andare avanti. Ecco, questa spesso è la soluzione migliore.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a

0: in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigoldi Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4, divani da vivere.
6: C4.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
14: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
15: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
16: Anticiclone subtropicale determina un martedì molto caldo tra Piemonte e Lombardia, con temperature minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle Alpi transiteranno dei temporali, in particolare sulle Alpi Retiche, e tra pomeriggio e sera qualche fenomeno in transito anche sulle Robie e sulle Prealpi bresciane e bergamasche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

Ed era James Blunt su Dimensione Suono Soft. Prepariamoci stamattina a fare insieme una colazione alternativa, quindi non con la classica brioche e il cappuccino, ma con le patate fritte. Eh sì, perché di queste parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Stamattina parliamo di patatine, belle gialle, croccanti, irresistibili. Chiaramente sto parlando delle patatine fritte, che sono questo cibo universale che piace a tutti, sempre, 12 mesi all'anno. Tra l'altro, nonostante il nome americano French Fries, la loro paternità è oggetto di una storica contesa, disputa, perché i belgi rivendicano di averle inventate alla fine del 600, mentre i francesi sostengono

0: siano nate a Parigi durante la rivoluzione, quindi oggi potrebbe anche essere la giornata giusta per festeggiarle, visto che è il 14 luglio. Comunque, al di là della geopolitica del gusto, la domanda è un'altra: ma fanno davvero così male le patatine fritte? Allora, diciamo subito che il problema non è la patata in sé, ma è la frittura industriale che introduce grassi saturi e acrilammide. Per mangiarle senza sensi di colpa, il segreto quindi sta nella cottura, magari alternativa. Per esempio, prendiamo delle belle patate fresche, tagliamole lasciando la buccia, che è ricchissima di fibre, ricordiamocelo, però ovviamente le dobbiamo lavare molto bene prima, poi le sbollentiamo per pochi minuti, le asciughiamo per bene e le cuociamo nella friggitrice ad aria oppure in forno ventilato, che è la stessa cosa, con solo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e spezie come rosmarino, paprika o quelle che preferiamo, e così otterremo più o meno la stessa croccantezza, dimezzando però le calorie e proteggendo anche il nostro cuore. Ti assicuro che sono buonissime lo stesso. Certo, fritto è buono tutto, non lo possiamo negare, però si può mangiare una volta ogni tanto il fritto, mentre così invece non abbiamo problemi e possiamo gustarci le patatine quando vogliamo.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: C'è da dire che Andrea Bocelli ha inciso questo brano in tantissime lingue con tantissime partner internazionali diverse, però questa versione originale con Giorgia, secondo me, resta la più iconica e soprattutto quella che amiamo di più. Vivo per lei su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il sindaco di Milano Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto. In 10 anni mai preso un euro. E sulla questione sicurezza, botta e risposta tra il governatore lombardo Fontana e il Viminale, con Fontana che aveva definito penalizzante il piano del Ministero dell'Interno che assegnava alla regione 180 dei circa 3.000 nuovi agenti dell'ultimo corso allievi, la replica del Viminale: alla Lombardia assegnati 533 agenti in più del 2022, altri 264 quelli in arrivo. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano: sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera. Si tratta di un cittadino dominicano e 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni. Calcio mondiale al via le semifinali, si parte questa sera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. La situazione in Medio Oriente con l'annuncio di Trump al congresso: ripresa la guerra.

0: con l'Iran, terza notte di raid americani proprio su Teheran, mentre l'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati causando un morto. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Dai che piano piano siamo sempre di più all'ascolto di Dimensione Sono Soft, perché piano piano ci stiamo svegliando un po' tutti. Buongiorno da Laura Buono in questo martedì 14 luglio. Posso dirti che ci sono opere d'arte che si guardano e poi ce ne sono altre che in qualche modo ti guardano loro. Ecco, a Milano da qualche sera basta passare davanti al Museo del Novecento per accorgersi di questa cosa, perché sulla facciata laterale del museo si illumina una lunga scritta al neon, quasi 30 metri di luce, che non è una pubblicità e nemmeno uno slogan, è proprio un'opera permanente dell'artista Joseph Kosuth e si intitola Vedere le cose, che è un invito letteralmente a fermarsi un attimo e andare oltre la superficie, cioè in una città che corre sempre, dove siamo abituati a leggere notifiche, cartelloni e insegne così al volo. È curioso che proprio una scritta luminosa ci chieda l'esatto contrario, cioè di rallentare e guardare un po' più in profondità, e questa novità arriva mentre il Museo del Novecento continua a trasformarsi con il progetto di ampliamento che nei prossimi anni gli regalerà nuovi spazi dedicati all'arte contemporanea. Insomma, Milano non aggiunge soltanto un'opera d'arte, aggiunge un altro motivo per alzare gli occhi mentre passeggiamo in centro, perché a volte no, basta una frase illuminata nel posto giusto per ricordarci che anche nel tragitto quotidiano che conosciamo a memoria può nascondersi qualcosa capace di sorprenderci.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

0: Vero.
1: Terraferma. In via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada,
6: Photon,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Eh sì.
8: Sì e no fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Collins sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, Francesca Romana Barberini sempre sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft con i suoi consigli quotidiani, li ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi sapete, il 14 di luglio si commemora la presa della Bastiglia del 1789, insomma un evento che ha segnato l'inizio della rivoluzione francese e ha trasformato per sempre il corso della storia. E come festeggiare questa giornata se non con un bel calice di champagne? Quando parliamo di champagne, di vino e naturalmente di, come dire, segreti legati al vino, non possiamo che farlo con lei, Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica, esperta di abbinamenti cibo-vino e anche autrice del libro Sommelier, il manuale illustrato. Chiara, bentornata.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Allora, dunque, parliamo di champagne in questa giornata, appunto, dove in Francia si celebra davvero un momento storico così importante. Raccontaci e svelaci tutti i segreti dello champagne.
3: Allora Francesca, oggi ne approfitto anch'io per raccontare qualcosa della storia dello champagne, fra storia e leggenda, perché poi, come si sa, in questi casi tanti fatti vengono romanzati. Siamo a cavallo fra 600 e 700, un celebre monaco benedettino di nome Dom Pérignon, che sono sicura tutti conoscono,
2: sì,
3: ma forse non tutti sanno che fosse astemio.
2: No, probabile.
3: Ecco, fu chiamato in Champagne, regione storicamente evocata per la produzione di grandi vini, e

0: per eliminare quello che era un difetto del vino dell'epoca, ovvero le bollicine. Infatti, all'epoca in Champagne i vini erano molto pregiati, ma erano vini rossi, più adatti al gusto della corte francese. Don Perignon si può dire che lavorò tutta la vita per cercare di togliere le bollicine con scarsissimo successo, tanto che poi alla fine decide di cercare di governarle queste bollicine e migliorarle, anche perché ai tempi ci furono parecchi scambi con la corte inglese, che invece apprezzò da subito questi vini spumeggianti. Poi da lì la corte francese ha imparato ad apprezzarli pochissimi anni dopo, con l'avvento di Luigi XV e della sua Madame de Pompadour, a cui si racconta i suoi seni abbiano ispirato la famosa
1: Coppa.
0: coppa di champagne che oggi non viene più utilizzata per bere da un punto di vista tecnico, ma rimane sempre un bellissimo gesto dovuto al fatto che ai tempi questi champagne erano anche dolci e la coppa esaltava i profumi ed era più bella e
1: Adesso
0: piacevole.
1: dove lo beviamo? Brevemente lo
0: Lo
1: champagne.
0: champagne oggi si beve nei classici calici da metodo classico, o i classici calici a tulipano, non certo più quelli con la forma a coppa, ma secondo me una coppa di champagne è sempre bella per evocare un gesto antico.
1: Assolutamente. Grazie mille Chiara per questo viaggio nella storia e anche nei luoghi dello champagne. Ci sentiamo nei prossimi giorni che ci sono un sacco di cose ancora carine da raccontare, segreti da svelare. Ti ringrazio. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, non mancate. Ciao a tutti e buona giornata da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: struggente e dolce allo stesso momento. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, su Dimensione Suono Soft, canzone che chiude le prime tre ore. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua. A Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F.

0: E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inch.
1: Ci hanno detto di non dire
2: offerta pazzesca!
3: Di non dire irripetibile!
1: E soprattutto di non dire
2: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
1: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
1: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova B-Way D-Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Oggi in Italia 4 città in bollino rosso, 11 in arancione. Domani sarà la giornata più calda con 7 città col bollino rosso. Ci saranno anche Torino e Brescia e 8 in arancione. Brucia intanto il parco del Ticino, 9 incendi in 10 giorni. Roghi tra Milanesi e Vigevano e Varesotto. Decine di volontari e vigili del fuoco in campo giorno e notte. Questa mattina a Milano è stato sgomberato il SOX, lo spazio collettivo che occupava i locali di proprietà dell'Università degli Studi di Milano in via Celoria 22 a Città Studi. Dopo la bonifica lo spazio tornerà a disposizione della statale. Entrava e usciva da un appartamento di uno stabile Haller in zona Corvetto a Milano, formalmente assegnato ad altri. La polizia ha arrestato un uomo, un italiano di 47 anni, l'accusa è di detenzione per spaccio di droga. Il calcio ai mondiali al via alle semifinali, si parte questa sera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, dietro fronte di Forza Italia, sia le preferenze, cambio di orientamento sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, anche i leghisti potrebbero seguire gli azzurri, il PD chiede invece il voto segreto. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
10: Si riparte verso l'ultima ora insieme a me in questo pomeriggio, l'ora della decompressione del martedì su Dimensione Suono Soft. Che significa decompressione? Significa che ti porto in relax fino a ora di pranzo. Si riparte con Gino Paoli, Una lunga storia d'amore e tante altre canzoni faranno da cornice. Meno chiacchiere per te, più musica per te, più relax per te, tutto più. E allora vai, sentiamo che cosa succede in quest'ora attraverso i nostri successi.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Il sole mi illumina le giornate, la luna mi illumina le notti, ma solo tu illumini la mia vita.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Time Was a Beat in the Day, More Chiba, la nostra playlist, quella di Dimensione Suono Soft, torna tra poco, stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
5: C4 Divani da vivere.
4: C4.it.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay, okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
8: Brico Cay, okay, più vicino a te.
9: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
10: L'afa è insopportabile, rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo